0: Sì, perché qua non funziona. Medic Ford, come in Kettle, Medic Ford, come in Kettle.
1: Medic Ford, see if they are.